0: 有家伙事儿，能拿的都拿走，搜他们身，值钱的都拿走。快，有钱的都掏出来！快，把钱都给我拿出来！
1: 把钱都拿出来！
2: 快，
3: 都听着，
2: 我们是清风寨抗日好汉。
3: 土匪啊！
1: 干什么呀？低头！
0: 把他们都拢一块，快点！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快 来了。
1: 团长，这他娘的唱的哪出啊？咱俩还唠两块。
0: 路费也发了，你们呢都滚球吧。要是小日本问起来谁干的，爷爷行不更名，坐不改姓，清风寨朱子明。弟兄们撤。
1: 团长，咱也快走吧，再不走小鬼子回来了。
2: 这帮人倒有点意思。
1: 你说什么？
2: 这帮人有点意思。咱不走了。
1: 不走了？
3: 留在这儿打鬼子。
1: 在这儿
2: 我们上清风寨。
1: 这帮土匪差点意思了。
2: 差点是差点，那看谁带。走。
4: 人是我带出羊村的，他们两个人身手都很好，我怕他们自己出羊村会和我们的战士发生冲突，这样的话不管上到哪一方都是我不愿意看见的结果。毕竟他们救过我，还帮我们打过鬼子，况且现在是国共合作共同抗日，我更不愿意看见我们彼此成为仇人。我的话完了，我愿意接受组织的处罚。
5: 哎，坐坐坐。你说了这么一大堆符合逻辑性的理由，恐怕我要处分你，你也不会服气吧？
4: 组织的任何处理我都无条件接受。
5: 陈战士，谈谈你的看法。
6: 我认为范孝宇同志的考虑和做法是对的。许连长和
7: 陈一同志有话可以直说。
6: 是，李参谋长和许连长保持警惕性是必要的，只是采取的方式有点过激。如果他们真的是国民党部队的军官，
8: 9.98元，稀有金条藏到家。